0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

Lei è bella, lo so, è passato del tempo e io ce l'ho nel sangue ancora. E vorrei ritornare laggiù da lei, ma so che non andrò. Queste sono situazioni di contrabbando. Meglio star qui seduto a guardare il cielo davanti a me, Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, e il vento suona la sua armonica, che voglia di piangere, oh Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, e il vento suona la sua armonica, che voglia di piangere, oh.

intorno a lei, intorno a lei. Una chitarra risuonerà per tanto tempo ancora. È il mio amore per lei che i suoi passi accompagnerà nel bene e nel dolore. Sì, ma sono sentimenti di contrabbando. Tutto si può inventare, ma un matrimonio non si può più. Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, e il vento suona la sua armonica, che voglia di piangere, oh Messico e nuvole. La faccia triste dell'America, e il vento suona la sua armonica, che voglia di

Chi lo sa come fa quella gente che va fin là a pronunciare un sì, ma mentre sa chi è già provvisorio l'amore che c'è, sì, ma forse no. Queste sono situazioni di contrabbando. Meglio star qui seduto a guardare il Messico davanti a me. Messico è nuvole, la faccia triste dell'America, e il vento suona la sua armonica, che voglia di piangere. Oh, Messico è nuvole, la faccia triste dell'America, e il vento suona la sua armonica, che

0: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

L'ultimo giorno d'inverno non sarò qui, dove sono ora, perché non farà così freddo fuori come fa adesso. E non sarò da solo a casa ad aspettare che passi l'inverno. Io non lo so se sarò con te, è più probabile che anche tu sia altrove. E se ci sarà qualcosa che mi infastidirà, perché mi conosco e ci sarà, è che tu non ti sarai nemmeno accorta dei viali di Milano che saranno diventati rosa e bianchi ai lati. Perché ancora ci si ostina a credere che Milano è una città dove mancano i colori. Ma io ti assicuro che l'ultimo giorno d'inverno, i bastioni, per chi si potrà permettere il lusso di guardare non solo avanti, ma anche di fianco, saranno uno spettacolo di pura e concreta bellezza. Chissà se ti ricorderai anche tu di alzare lo sguardo, l'ultimo giorno d'inverno, perché gli alberi in fiori della salita a Porta Venezia bisognerebbe che tutti, almeno una volta, ci si fermasse a osservarli. Io avrò le mie nuove canzoni pronte per non essere più soltanto nostre, e so che con un po' di imbarazzo di qualcuna ancora rivendicherai la storia e l'inizio. Delle altre non ti curerai più e tu finirai sulle riviste colorate, e io farò brutta figura col mio vicino di posto poco dopo il decollo in aereo, perché per sapere qualcosa di te avrò sbirciato tra le pagine dei suoi giornali. Di me penserà soltanto che sono un cafone, non che ho aspettato che finisse l'inverno. Però davvero poi basta, me lo prometto. Saranno passati così tanti giorni dal momento in cui ti sto scrivendo che aver bisogno di parlare ancora di te senza parlare con te sarà solo una stucchevole deriva criminale. E io forse, se sarò bravo, se riuscirò a ricordare a me stesso che non necessariamente saremo meglio o peggio di quello che siamo oggi, mi fermerò prima di quello strazio che ancora mi sfonda il cuore. Ho capito che ci portiamo dentro chi non siamo riusciti ad avere accanto, ma questo non potrà essere più un motivo per sentire sempre lo stesso giro infinito di parole, sempre lo stesso giro infinito. Non avremo colpe, né io né te, l'ultimo giorno d'inverno. Sai che avrò imparato a vestirmi meglio, ma quello un po' lo faccio già da ora. Se posso avere un attenuante, che i maglioni pesanti a me non stanno molto bene. L'ultimo giorno d'inverno avrò una giacca leggera ed elegante. Per le scarpe, vediamo. Prenderò dimestichezza con le mie nuove occasioni e anche con nuove posizioni sulla chitarra. Mi serviranno a gettare al mondo le mie parole, quelle che non suoneranno più così inopportune, e a non cominciare e a non finire tutto nello stesso modo. Tutto nello stesso modo, l'ultimo giorno d'inverno.

0: ondequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
4: Eppure te...

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina Polito underscore Onde Quadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
2: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
3: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
2: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
3: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
4: Track 01,
5: la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

Yeah. 40 gradi all'ombra, sta macchina è una tomba. Faccio un giro di ronda, il sole picchia come ronda. Farò una vasca addorso, traccio l'estate addosso. Quindi levatevi dal cazzo che mi state addosso. Odio il fanatismo, odio il Gran Turismo. Psicoterrorismo, vaccini, autismo.

non avere paura, non restare nell'ombra, allaccia la cintura, sto con certo una bomba. Dicono alla è grande, ma noi che ne sappiamo, chi di lui Arianna che facciamo? Vabbè, balliamo.

0: Siamo
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
2: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
3: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
2: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
3: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
2: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: deeper than the ocean, deeper than the sea. You and me, girl.
1: Onde quadre. Quello che non ti aspetti. Ondequadre.polito.it.
2: La tecnologia corre veloce, riesci a starle dietro?
3: Con iTech è facile, ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione.
4: Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni.
3: Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
2: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: grandequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte e veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
4: Eppure te.

0: waiting.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
2: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
3: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
2: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
3: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
2: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: ondequadre.polito.it.
2: High tech.

0: Un saluto a tutte e a tutti e bentornati e bentornate a questo nuovo episodio di iTech, il programma dedicato alla tecnologia di Radio Onde Quadre. E sono Gianluca e come sempre vi accompagno in questo nuovo episodio, qui con me.
1: Ciao ragazzi, sono sempre io, Giulia.
2: E in regia ci sono sempre io, Emanuele. Ciao a tutti.
0: Non cambiamo mai.
2: Beh, per ancora 10 episodi più,
0: esatto,
2: o meno.
0: Per ancora questa stagione 8 di iTech, ancora no. Poi vedremo.
1: Sì.
0: Vedremo.
1: Sì.
0: Come cambiano anche le questioni dinamiche delle varie tecnologie, perché quella che partiamo oggi, per esempio, è abbastanza recente, però sta dando ancora un impatto molto importante oggi, che sono i radar.
1: Esatto.
0: Che tra l'altro è anche un palindromo, no? Radar.
1: Ah, è vero.
0: Al contrario,
1: è vero, è vero.
0: Sempre radar è.
1: Forse è fatta apposta. O no?
0: Non
1: lo so. Non lo so. E comunque, la storia del radar è. Diciamo. Dall'inizio che è molto importante come oggetto, perché è stato usato all'inizio proprio della Seconda Guerra Mondiale. Comunque, per capire. Innanzitutto, la storia del radar, bisogna capire il concetto chiave del radar, cioè questo radar emette onde radio che possono viaggiare nello spazio e colpiscono un oggetto, poi tornano indietro. Misurando questo ritorno, il tempo di ritorno, è possibile capire dove si trova qualcosa, quanto è lontano e persino la traiettoria, persino come si muove.
0: Sì, un po' come urlare in montagna. Cioè, tu dici qualcosa e poi quello sotto sente l'eco, quindi...
1: In base a quanto è lontano.
0: In base a quanto è lontano, e poi l'eco ti ritorna indietro, quindi tu ti risenti la tua stessa voce.
1: Sì.
0: Più o meno il concetto è lo stesso, cioè trasmettitore che trasmette onda radio e poi riceve e va a calcolare la differenza tra da quando ha ricevuto, da quanto ha trasmesso, quanto tempo è passato e quindi... più o meno dov'è.
1: Esatto.
0: Insomma, quello è... sì, però è nato molto tempo fa, è nato prima della prima guerra mondiale addirittura.
1: Sì, diciamo che è stato sviluppato grazie alla fisica delle onde elettromagnetiche spiegata da Maxwell e Hertz, e si sapeva che comunque le onde radio potevano propagarsi nell'aria, ma nessuno aveva ancora immaginato di usarle per individuare diciamo oggetti invisibili all'occhio umano. Infatti, ecco. Il primo tentativo concreto arriva nel 1904, quando un ingegnere tedesco, Christian Ulzmeier, credo si legga, cioè si dica così, costruisce un dispositivo chiamato telemobiloscopio. E l'idea, diciamo, era molto sorprendente. Poteva rilevare, per esempio, la presenza di navi nella nebbia attraverso le onde radio, però era ancora tanto rudimentale, poco preciso e difficile da usare, diciamo, come nella pratica quotidiana, a differenza di oggi che è usato per qualsiasi cosa, e sì. Per questo non ebbe un grande successo commerciale. Poi, dopo un po' di anni, nel 1935, nel Regno Unito, lo scienziato Robert Watson Watt ebbe proprio un ruolo decisivo, perché dimostrò che le onde radio potevano essere utilizzate per rilevare aerei in volo grazie al loro riflesso, e quindi questo esperimento viene considerato proprio come uno dei momenti fondativi del radar moderno. Da lì in poi lo sviluppo del radar è andato velocissimo. Infatti, nel giro di pochi anni, la Gran Bretagna costruì una delle prime reti radar operative della storia, chiamata Chain Home, e si trattava di una serie di stazioni installate lungo le coste, ed erano capaci di monitorare continuamente lo spazio aereo e gli aerei anche in arrivo. Tutt'oggi è anche usato negli aeroporti per qualsiasi cosa, anche addirittura per il pilota automatico. Infatti, quando c'è la nebbia, magari bisogna anche procedere all'atterraggio. Quando il pilota non può vedere la pista, deve per forza azionare il pilota automatico.

0: a combattere i tedeschi, no? Quindi,
1: esatto.
0: perché comunque c'era questo problema che loro li continuavano a bombardare via aerea e non li vedevano, e quindi però col radar sono riusciti a vederli, quindi un po' grazie anche a lui. Quindi ci sta che hanno speso così tanto poi per implementarlo.
1: Sì, è stata una tecnologia infallibile, tuttora lo è. Infatti, un altro campo fondamentale è proprio la meteorologia. Infatti, ci sono proprio dei radar specifici, che sono i radar meteorologici, e permisero per la prima volta di osservare in tempo reale pioggia, temporali e grandinate. Non solo si poteva sapere dove si trovava un fenomeno atmosferico, ma anche, seguire lo spostamento e prevedere anche l'evoluzione di questo fenomeno. E con il tempo, quindi, migliorerà i radar in modo costante. E, un esempio importante è, per esempio, il radar Doppler, che non misura soltanto la posizione, ma anche addirittura la velocità degli oggetti che analizza, perché sfrutta la variazione della frequenza delle onde riflesse per capire, per esempio, se un oggetto si sta avvicinando o allontanando, tipo quello delle macchine,
0: Esatto,
1: simile.
0: sì, è una roba simile, sì. Sì, no, la cosa bella è che appunto si possono vedere tante dinamicità usando semplicemente le onde radio, quindi quella è la vera vittoria con i radar.
1: E tra l'altro è la cosa più vincente, secondo me, per quanto riguarda il radar, sia a livello magari bellico, ma anche meteorologico, insomma, tutti i suoi usi, è che comunque il radar rimane una tecnologia invisibile. Quindi a noi non dà fastidio in nessun modo e non influenza niente, anche per esempio durante la guida. Non, più tardi magari ne parleremo anche di
0: Certo.
1: di veicoli e con il radar integrato. E rimane invisibile, quindi noi non lo percepiamo, ma è sempre attivo e spara continuamente onde.
0: Sì,
1: Quindi secondo me è la cosa più
0: la
1: bella del
0: tecnologia
1: radar,
0: invisibile.
1: esatto,
0: Recuperate
1: l'episodio.
0: l'episodio, mi raccomando.
1: E andiamo avanti con il nostro episodio, ascoltiamo Radar di Britney Spears.

0: E rieccoci qua dopo aver ascoltato Radar di Britney Spears. E beh, giustamente non potevamo non mettere questa canzone,
1: Esatto.
0: per ovvi motivi, direi. E, vabbè, continuiamo. Appunto, abbiamo detto che i radar hanno un impatto molto importante, soprattutto nei veicoli, oggi in realtà, perché appunto si parla tanto di sistemi di guida autonoma, comunque per facilitare, per aiutare la guida, no? Guida assistita. E in quel caso il radar ha un ruolo davvero chiave perché ci permette di vedere, fa vedere, dà gli occhi alla macchina, letteralmente.
1: Esatto, infatti il radar nelle automobili è diventato molto importante perché il sistema misura il tempo di ritorno del segnale e calcola la distanza precisa dell'oggetto che si trova vicino all'auto, ma il radar moderno non fa soltanto questo, analizza anche la variazione del segnale, come diciamo prima, può capire se l'oggetto si sta muovendo e a che velocità.
0: Direi che è abbastanza importante nelle automobili
1: Sì,
0: questo.
1: esatto. E infatti nei veicoli moderni questa tecnologia è diventata anche importante per questioni di sicurezza. Ad esempio, il cruise control adattivo fa sì che invece di mantenere una velocità fissa, l'auto è in grado di regolare automaticamente la distanza dal veicolo che la precede. Per esempio, se l'auto davanti rallenta, anche la nostra rallenterà. Se accelera, l'auto può riprendere la velocità. Questo sistema è ormai presente su moltissimi veicoli, anche la mia macchina, che è appunto una Volvo.
0: Ok.
1: Esatto, e poi anche Tesla, BMW, Mercedes e Audi, insomma, la stanno usando un sacco di marchi.
0: Sì, tra l'altro quello di Mercedes-Benz è il D-Stronic, si chiama il modello radar che usano loro.
1: Sì.
0: Che appunto è gestito anche funziona un po' così, per gestire anche il traffico urbano, comunque va a calcolare, va anche a prevedere quanto. Se l'oggetto si va a muovere in quanta velocità, eccetera. E vabbè, ma perché tutti quei dati vanno poi a finire in pasto nel loro algoritmo, nella loro centralina, diciamo. E così poi col machine learning, così vengono analizzati e poi vengono messi su display. E così possiamo anche vedere, sai, no, che c'è nel. C'è proprio il display che ti fa vedere più o meno
1: Sì,
0: cosa
1: vicino.
0: vede la macchina,
1: Sì. Anche
0: eccetera. E quindi.
1: i parcheggi qualche volta.
2: Sì,
0: Sì, sì, sì.
2: fanno anche i parcheggi da sole,
1: Sì.
2: alcune. No, sì,
1: Bellissimo.
0: ormai penso che è rodata
2: Ah,
0: quella
2: non lo
0: del.
2: so, io l'unica volta che ho usato una macchina che aveva quella funzione, l'ho schiacciato e ha iniziato a girare dalla parte sbagliata.
1: Oh, Madonna.
2: Cioè, ho avuto. Perché era tipo un parcheggio sterrato, un po'. Non proprio in strada, normale.
0: Ok, quindi
2: E
0: magari ha
2: quindi forse non ha
0: visto.
2: capito bene cosa doveva fare.
0: Magari ha visto delle cose che non
2: Non
0: c'erano.
2: c'erano, e quindi ho cambiato posto perché da solo non riuscivo a entrarci.
0: Ah,
2: Però perché
0: ok.
2: era a noleggio la macchina e quindi non volevo rovinarla
0: Ah, vabbè,
2: per
0: ci sta,
2: quello.
0: ci sta. No, io
1: Comunque,
0: non ho ancora mai
2: e
0: provato macchine
2: comunque,
0: così.
2: sempre parlando di sicurezza, un altro sistema è quello della frenata di emergenza, no? Che sfrutta sempre il radar.
1: Sì.
2: E che appunto quando davanti a noi un'auto ferma, si frena e si ferma bruscamente. Reagisce davvero all'istante per evitare appunto una collisione.
0: Sì, vai, grazie anche all'alta frequenza delle onde radio cui vengono emesse queste nelle auto, che ci sono circa sui 70, 77 Hz, mi sembra,
1: Gigahertz.
0: gigahertz, e quindi sì, diciamo che sono molto reattive anche a questioni di emergenza,
1: Sì.
0: quindi se c'è proprio un pallone che arriva davanti alla macchina lo vede anche molto prima del nostro
1: Sì,
0: occhio.
1: assolutamente. E poi, come dicevi tu, nel sistema, diciamo, più avanzato di oggi per quanto riguarda i veicoli, quello di Mercedes-Benz D-Stronic, è molto importante perché in questa auto il radar non è solo un sensore, cioè si lavora insieme a telecamere e altri sensori ed è proprio un sistema che è spesso montato nella parte frontale dell'auto oppure dietro il logo Mercedes, ma il suo compito principale è guardare la strada davanti addirittura fino a 250 metri e diciamo costruisce continuamente una mappa dinamica del traffico. Non si limita soltanto a rilevare un'auto davanti, come per esempio fa la mia macchina, la Volvo, che magari ha anche la la frenata, come dice Valele prima. Ma diciamo analizza più oggetti contemporaneamente, la distanza, la velocità, la direzione, e proprio per questo, cioè, il sistema può misura sia il tempo di ritorno per la distanza e anche lo spostamento della frequenza per la velocità relativa degli oggetti intorno, e quindi permette di capire non solo se c'è un'auto davanti, ma anche se sta rallentando, sta cambiando corsia.
0: Sì, grazie anche appunto al fatto di tutta la dinamica, no, dell'embedded system attorno a questo, sì. Di Mercedes-Benz. Quindi sì, diciamo che vedere, cioè il fatto di avere dei, come si dice, delle CPU abbastanza ridotte che possono fare questi calcoli aiuta anche l'implementazione di questi radar.
1: Tra l'altro è molto importante anche il monitoraggio degli angoli ciechi, perché non so voi, ma nelle macchine che ho guidato io, diciamo, tra lo specchietto laterale e lo specchio davanti, cioè il vetro davanti, spesso ci sono degli angoli ciechi, e queste macchine con questi radar integrati aiutano un sacco, perché per esempio mi è capitato di non vedere negli angoli ciechi magari qualcosa che mi stava arrivando di lato e rischiare di fare un incidente, però la macchina ti avvisa e quindi si frena.
0: Infatti, quello è molto molto utile. E adesso continuiamo ascoltando la prossima canzone, Rascal Flatts con Life is a Highway.

0: Ed eccoci dopo aver ascoltato Life is a Highway di Rascal Flatts. Questa canzone è la canzone di Cards. L'abbiamo messa, diciamo, un attimo per l'argomento di cui stavamo parlando prima.
1: Dai, con le macchine ci sta.
0: Esatto. E adesso volevamo parlarvi di come il radar capisce cos'è importante da rilevare. Infatti, il radar vede in teoria tutto ciò che riflette le onde radio, per esempio, non solo auto che si trovano davanti, però, per esempio, se piove, anche la pioggia, la neve, gli uccelli, le gocce d'acqua sospese nell'aria, ma anche il movimento delle superfici del terreno o del mare. Il punto fondamentale non è impedire al radar di rilevare queste cose, perché comunque fisicamente le rileva per forza sempre, ma riuscire a distinguere ciò che è utile per la guida da ciò che invece magari è soltanto rumore o comunque qualcosa che non è molto rilevante. Ed è proprio qui che entra in gioco la parte più sofisticata di questa tecnologia.
1: Sì, deve fare un po' di pulizia a livello di oggetti che ci sono di fronte. Vabbè, poi ogni oggetto ovviamente ha la sua forma, quindi risponde alle onde che gli vengono addosso in modi diversi. Quindi anche già da quello un po' riesce a capire se l'oggetto è un grande sasso o una persona in movimento.
0: Sì, esatto. Infatti, quando il radar emette un impulso, quello che torna indietro non è un segnale pulito, chiarissimo, ma è una specie di nuvola di eco. Cioè, ogni oggetto riflette le onde in modo diverso e quindi il radar deve cercare di costruire ordine dal caos. E, diciamo, il primo livello di pulizia è quello basato sulla fisica del segnale, cioè un oggetto solido e ben definito come un'auto, per esempio, produce proprio un riflesso molto forte, stabile. Infatti, il radar che lo osserva per più frazioni di secondo lo vede sempre nello stesso punto o con uno spostamento abbastanza regolare, mentre la pioggia o la neve generano riflessi molto più deboli e soprattutto instabili, e quindi non forma mai un bersaglio unico. E quindi questo fa capire al radar che non è importante il rilevamento di questo, di questi, di questi co di queste cose tipo la pioggia.
1: Sì, ovviamente se più il segnale è forte in ricezione, più vuol dire che quell'elemento è sicuramente presente lì, quindi si darà più maggior importanza a quello, sì.
0: Esatto. E molto importante è anche il tracciamento temporale, cioè il tracking. Il radar non decide mai. Che non si basa mai soltanto su una singola misura, ma confronta continuamente più frame nel tempo. Per esempio, se il segnale appare soltanto una volta e poi sparisce, oppure si comporta in modo casuale, viene classificato come rumore. Se invece mantiene una traiettoria coerente, come un'auto, allora viene considerato un oggetto reale. Oppure c'è anche un altro livello che è la classificazione intelligente degli oggetti. Infatti, oggi i radar sono dotati proprio di algoritmi più avanzati che non si limitano a dire c'è qualcosa a 40 metri, però
1: No, sì,
0: cioè,
1: fanno.
0: sì, diciamo, riescono a.
1: Distinguono un po' la superficie dell'oggetto che c'è di fronte.
0: Esatto, perché riescono con degli algoritmi specifici a capire se quelle specifiche magari onde derivano dalla pioggia o da neve, cose che non sono rilevanti. E questo viene proprio integrato all'interno del radar e riesce a capire da solo quando non è importante il riflesso.
1: Sì, esatto, va a studiare tutta la varia superficie. Sì, infatti, grazie anche appunto adesso che abbiamo la possibilità di avere questi chip, o comunque queste CPU molto potenti, molto piccole, quindi le si può mettere in un po' dappertutto, diciamo. Cioè, l'obiettivo un po' è quello, si sta andando verso quella direzione lì e quindi li si mette anche nel radar così da aiutarlo nel capire che cosa sta vedendo davanti, perché lui semplicemente manda onde e riceve onde, non
0: Sì.
1: è che fa molto altro. Quindi.
0: Un aspetto ancora più interessante è che il radar non lavora mai da solo. Infatti, nelle auto più moderne, come quella che dicevamo prima di Mercedes di Stronic, diciamo che il radar, proprio perché può essere ingannato molto spesso da situazioni particolari come delle superfici molto riflettenti, rimbalzi multipli oppure degli oggetti metallici complessi, viene sempre combinato con delle telecamere e dei sensori aggiuntivi a ultrasuoni in un sistema chiamato sensor fusion. E questo ce l'hanno quasi tutte le macchine con il radar. E infatti il software che viene collegato al radar decide insieme sia ai dati che vengono inviati dal radar che a quello delle telecamere. Quindi è molto
1: Certo.
0: intelligente, smart.
1: Smart,
0: Smart.
1: molto smart, un radar smart.
0: Un data smart.
1: E adesso ascoltiamo la prossima canzone che è Rihanna con Shut Up and Drive.

0: E rieccoci qua, appunto, un ruolo molto importante che hanno avuto i radar nel mondo, ma anche come abbiamo visto all'inizio dell'episodio, come sono nati e il loro ruolo nel militare, no? Nelle situazioni belliche. E infatti, ancora oggi si studiano metodi per cercare di evitare di essere visti da questi radar, perché se è stato molto importante vedere nel buio. Beh, è anche importante riuscire a nascondersi perché comunque bisogna anche fare un po' di contrattacco, no? E infatti adesso ci sono questi si studiano diversi modi per essere invisibili ai radar, per esempio abbassando la sezione radar degli oggetti, no? Che appunto si chiama RCS, cioè la Radar Cross Section. E quindi i vari ingegneri provano a giocare su questa cosa.
1: Sì, infatti è molto importante per gli aerei stealth, che sono proprio gli aerei che cercano di non essere rilevati dai radar. Gli aspetti importanti sono due principalmente. La prima cosa è la forma della fusoliera, perché è importante che le onde, diciamo, che... Oddio, scusate, gli ingegneri avevano, diciamo, delle superfici curve, angoli perpendicolari perché tendono a riflettere le onde radar direttamente verso la sorgente, mentre al contrario le superfici tipo inclinate e spigoli allineati studiati proprio per deviare le onde in direzioni diverse non rimbalzano direttamente verso la sorgente, magari si disperdono anche. Proprio questo è il principio che si chiama deflessione del segnale radar, cioè invece di tornare indietro, viene riflessa lateralmente e quindi riducono un sacco la possibilità di rilevamento.
0: Sì, un po' come il concetto, un po' come dicevamo prima sulla macchina, che appunto il segnale da un sasso è molto più forte di quello di una goccia, appunto perché il sasso è un oggetto fisico grosso davanti al radar e quindi c'ha tanti punti dove riflettere, no? Invece per gli aerei stealth devono deflettere, quindi fare il contrario.
1: Esatto. Altri aspetti fondamentali, soprattutto ultimamente, che è un argomento che personalmente a me interessa tantissimo, è l'uso dei materiali radar assorbenti, che si chiamano RAM. Questi materiali non si limitano soltanto a coprire la struttura, ma sono composti da degli strati complessi di polimeri, fibre, composite e anche particelle ferromagnetiche. Quando un'onda radar li colpisce, una parte dell'energia di queste onde viene completamente assorbita e convertita in calore a livello microscopico, mentre un'altra parte, di segnale ritorna al sistema di rilevamento. O comunque non è, cioè, è poco rilevabile a livello del radar nemico. E questi, diciamo, rivestimenti però sono molto delicati e costosi e richiedono una manutenzione continua perché possono degradarsi con il tempo. Però diciamo che ultimamente proprio, soprattutto l'America sta tanto puntando su questi materiali. E inoltre un altro aspetto importante sono le emissioni secondarie. Infatti, cioè, per esempio l'aereo emette calore, o anche, che ne so, dai motori, insomma,
0: Certo, sì.
1: emette. E quindi il radar diciamo, può utilizzare dei sensori infrarossi per individuare proprio la firma termica dei motori. Infatti, gli aerei stealth cercano di distribuire e raffreddare il più possibile il gas di scarico tramite le turbine e riducono un sacco la differenza di temperatura rispetto all'ambiente.
0: Ok, quindi si può anche seguire la scia di calore che lascia
1: Sì,
0: l'aereo.
1: esatto. Lo sto approfondendo adesso questa cosa, anzi, durante le lezioni, ed è molto interessante capire come un fluido è anche molto difficile da raffreddare perché, diciamo, ci sono proprio dei cicli termodinamici particolari che fanno queste cose ed è interessante capire anche come poterli raffreddare perché, appunto, così non vengono rilevati. E secondo me ci spendono un sacco di soldi su queste cose.
0: Beh, sicuramente, guarda, quello non ho dubbi.
2: I soldi non gli mancano a loro.
1: No,
0: quel tipo di ricerca no. E vabbè, adesso ascoltiamo Rayers con Robina.

0: E rieccoci qua. Tra l'altro, scusate, abbiamo ascoltato Rares, non Rares, perché non pensavo, non ero familiare con il nome, quindi pensavo fosse Rari in inglese, invece no. Salutiamo Rares che ci segue sempre. Beh, allora continuiamo la puntata sui radar. Appunto, abbiamo detto che purtroppo sono anche usati per, cioè anzi, sono nati e sono continuamente usati per scopo bellico, però c'è anche un loro scopo un po' più civile per il loro utilizzo. Ne avevamo anche già parlato, accennato giusto all'inizio, che è appunto quello, l'ambito meteorologico, no? Quindi andare a sparare onde radio attorno alle nuvole e vedere cosa ci dicono, se portano pioggia oppure no.
1: Esatto, e infatti i radar meteorologici sono uno degli strumenti più potenti che abbiamo per osservare e capire il tempo atmosferico, e funzionano in un modo un po' diverso da quello che possiamo immaginare, perché non fotografano il cielo e non vedono le nuvole come oggetti solidi, come per esempio quando sparano le onde radio, i radar verso le macchine.
0: Certo.
1: Perché le nuvole, comunque il cielo, sono pieni di gocce di pioggia, cristalli di ghiaccio e particelle molto piccole sospese nell'aria, e quindi ricostruiscono tutto a partire da milioni di minuscoli segnali che provengono dalle nuvole, per esempio. E quindi il principio è sempre quello del radar classico, sempre onde radio, però la cosa importante è che ogni singola goccia o particella diventa un piccolo riflettore. Il radar non riceve solo un segnale, ma una quantità enorme di ritorni diversi che arrivano nello stesso momento da punti differenti dello spazio.
0: Esatto, sì. Quindi poi il radar deve andare a smontare i vari segnali, perché non gli arriva tutto insieme.
1: Esatto, e infatti diciamo li smonta in milioni di punti invisibili e poi li ricostruisce matematicamente. E quindi diciamo da qui emerge un'immagine coerente col fenomeno atmosferico.
2: Sì, serve un computer dopo che elabora tutti i dati,
0: sì,
2: immagino,
0: sì.
2: Un bel computer potente, perché adesso sono milioni e milioni di particelle.
0: No, sì, cioè il radar va semplicemente a mappare la nuvola.
1: Esatto.
2: Esatto. E un po' come cioè adesso si usa spesso proprio le nuvole di punti, anche con tipo le Gaussian splits, che sono queste tecnologie che permettono proprio di, prendendo da un video un'immagine, prendere rendere l'immagine dell'insieme di particelle e per tipo dare, descrivere la profondità.
0: Sì, sì, sì, sì.
2: Questo è quello, però davvero, cioè non
0: sì,
2: nel digitale.
0: Esatto, sì, sì, sì. Vabbè, sì, si interpolano le varie, cioè in effetti si fa un po' con tutto. Qua abbiamo detto delle nuvole, però per esempio i LIDAR lo fanno anche con, riescono a farlo in aree gigantesche, cioè ci hanno trovato una città Maya sottoterra, mappando punti così.
1: Le tombe egizie.
0: Quindi è tutto un mappare punti, cioè ricavi tantissimi punti e poi li dai in passo a una macchina che ricostruisce e ti fa vedere e basta, e poi noi capiamo se c'era qualcosa oppure no. E qui in questo caso si fa con le nuvole.
2: Esatto, qui invece ricaviamo la precipitazione, quindi possiamo capire se sta piovendo, se è molto probabile che verrà a piovere.
0: Esatto, quanta ce n'è di... Esatto, a grandino quanta pioggia ce n'è.
2: Esatto,
0: cioè,
2: se sarà un temporale o no.
0: Non so se capita anche nella vostra zona, un po'... Non so se siete di una zona rurale, eccetera. Comunque, quando ci sono in estate, che ci sono quegli acquazzoni che magari portano grandine, eccetera, tipo, ogni tanto si sentono degli spari di cannone.
1: No.
0: Non so, perché qua nelle Langhe lo fanno spesso in realtà, che sparano una sorta di cannoni che in realtà sono solamente onde radio tipo, e per andare a un po' distruggere quel cumulo di ghiaccio che c'era nelle nuvole.
1: Ah, non ne avevo
2: non
1: idea.
2: Non sapevo di questa cosa.
0: Non succede in...
2: Che io sappia, no, non ho mai scoperto, mai saputo di questa...
0: No, nelle Langhe c'è, ma penso perché c'hanno dei raccolti, cioè ogni tanto c'hanno dei vini che arrivano a cifre davvero esorbitanti,
2: sì.
0: Quindi magari ci hanno investito un po' nel preservare quei vigneti lì, però...
1: Tra l'altro il radar meteorologico non si limita soltanto a dire dove piove oppure di che tipo fenomeno si sta per evolvere, ma per esempio una delle sue capacità più avanzate è quella di vedere dentro la tempesta, per esempio anche dentro i tornadi, ed è anche questo che diciamo fa capire l'andamento dei tornadi e tutte queste cose anche in America, che ce ne sono molto
2: come
1: spesso ultimamente.
2: In Twisters, non so se avete visto il film.
0: No.
1: Sì.
2: Di questi che inseguono i tornadi, li cacciano e hanno tutti gli aggeggi.
1: Quello l'ho visto. Ah. Primo film in comune.
2: Eccoci.
1: E comunque sì, diciamo che riescono a vedere dentro la tempesta. Ci sono, diciamo di solito dentro le tempeste, dei movimenti verticali molto intensi, oppure l'aria calda sale rapidamente mentre quella fredda scende. E quindi le gocce e il ghiaccio vengono trascinati da questi movimenti, e il radar riesce proprio a interpretare questi spostamenti grazie all'effetto Doppler, e permette di capire quindi se le particelle si stanno avvicinando o allontanando dal sensore in base alla variazione della frequenza del segnale riflesso. E quindi il radar non ricostruisce solo la posizione delle precipitazioni, ma anche il loro movimento interno. E quindi, per esempio, anche tramite questa funzione, tramite l'effetto Doppler, tramite lo studio dell'effetto Doppler del radar, si può capire anche dove va il vento, quindi le mappe del vento.
0: Come tira il vento.
1: Esatto, esattamente.
0: E quindi sì, diciamo che sono molto utili anche dal punto di vista del meteorologico, anche perché si azzeccano sempre più spesso, anche perché stiamo facendo anche grandi passi avanti a livello di radar e poi modellazione dei vari punti, quindi anche dei computer, eccetera.
1: Esatto.
0: E adesso ascoltiamo gli Stereophonics con Dakota.

0: Ed eccoci qui dopo aver ascoltato questa bellissima canzone degli Stereophonics Dakota. E allora adesso è arrivato il momento tanto atteso, che è proprio quello del film, e volevamo portarvi un film che si collega molto all'argomento dei radar, soprattutto alla loro invenzione, cioè durante la Seconda Guerra Mondiale. Infatti, Lele, che film ci porti oggi?
1: Dunkirk di Christopher Nolan, quindi oggi un film,
0: Filmone.
1: filmone diciamo popolare, cioè che comunque la gente conosce, penso, ma magari qualcuno non l'ha visto e quindi ne parliamo lo stesso. Allora, è un film del 2017 e che appunto racconta l'omonima evacuazione di Dunkirk, che è un paese nel nord della Francia. Evacuazione da parte dei soldati inglesi e francesi a causa appunto degli attacchi dei nazisti. E c'è un cast incredibile in questo film, come succede spesso nei film di Nolan.
0: È vero.
1: E in particolar modo è importante, visto il tema dei radar, eccetera, il personaggio di Tom Hardy, che interpreta Ferrier, che fa parte della RAF, della Royal Air Force, quindi le forze aeree britanniche, e appunto entra in questa battaglia epica con i velivoli tedeschi, e niente, quindi questa è una parte del film, però il film segue più personaggi in realtà. E una cosa molto interessante è il modo in cui è strutturato, perché vengono raccontati, diciamo, tre sottotrame, che in realtà poi vanno a intrecciarsi fra loro. Ma la cosa particolare è che queste sottotrame sono una che copre una settimana, se non sbaglio, di tempo, la seconda una giornata, e invece la terza dura semplicemente un'ora, ed è appunto quella riguardante la battaglia aerea. E diciamo che con il montaggio Nolan mischia tutte queste trame e niente, dà vita a questo racconto sui il dramma che è la guerra.
0: Molto
1: Sì.
0: interessante questo tipo di montaggio dei drammi
2: Sì,
0: con
2: vabbè, da
0: te.
2: Nolan un po' me la.
0: Sì,
2: Un po', cioè, è lo
0: c'è
2: stesso che ha
0: sempre.
2: fatto Tenet, tipo, no?
1: Sì.
2: Che è un po' contorto a livello
1: Sì,
2: di
1: qua in realtà si
2: timing.
1: riesce a seguire perché la storia
2: Ok.
1: comunque è quella, però è appunto interessante perché racconta sia di questi civili che salpano dall'Inghilterra per andare ad aiutare i soldati a salvarli, per riportarli indietro, sia appunto dei soldati per terra in Francia, sia di Tom Hardy che vola col suo caccia. E ovviamente, come solito nei film di Nolan, ci sono degli effetti speciali realizzati tutti in modo pratico, incredibili. C'è una scena di un bombardamento sulla spiaggia dove il nostro soldato, il protagonista, resta immobile, sdraiato a terra, e con lui la camera resta ferma ad aspettarla per rappresentare proprio l'immobilità, l'incapacità, cioè l'impossibilità di fare qualcosa in quel momento, e si
0: Ok.
1: vede tutta la spiaggia piena di esplosioni una dopo l'altra,
0: Che
1: con la
0: figo.
1: sabbia che salta e
0: Sì, me la
1: tutto.
0: ricordo. Sì.
1: E quindi è un film molto impattante e da guardare, diciamo.
2: Sì,
0: Tra
2: vi
0: l'altro,
2: consigliamo Dunkirk.
0: sì, per le Directioner c'è anche Harry Styles nel film.
1: È vero, mi
2: Sì.
1: sono dimenticato di
0: Che
1: dire
0: c'entra Harry
1: che è
0: Styles?
1: lui uno dei soldati, è proprio lui.
2: Vabbè,
1: Però bravo,
0: Sì.
1: bravo, cioè da attore pensavo potesse fare schifo, invece bravo.
0: No, no, no, ma lui ce l'ha la faccia tosta da soldato Harry Styles.
1: Un po' sì, dai.
2: C'è stato bene, ci stava a pennello un po'.
0: Sì. Allora, a questo punto io direi che possiamo concludere qui la puntata e vi ricordiamo di seguirci sempre su Instagram, polito_ondequadre. Consigliateci se volete sentire qualche tipo di argomento da noi durante le nostre puntate e non dimenticatevi di ascoltarci sul sito.
2: Esatto, andiamo in onda il venerdì dalle 2 alle 3 e poi in replica dalle 8 alle 9. Sì,
1: polito.ondequadre.it.
2: Esatto, e se ci perdete caricheremo
1: cercateci.
2: Esatto, carichiamo tutto su podcast Spotify, cercate High Tech con il punto esclamativo nel mezzo.
1: Esatto.
2: Cioè tra high e tech.
1: Esatto, e alla prossima.
2: Alla prossima, però... vi lasciamo con l'ultima canzone, ascoltiamo i The XX con VCR.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: ondequadre.polito.it.
2: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
3: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
2: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
3: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
4: Track 01,
5: la musica della strada che diventa la tua playlist.
6: Now love is all I got, I can't live. Love is all I got, only love in my life. Love is all. Love is all I got now. Love is all I got, I can't live. Love is all I got, only love in my life. Love is all. Love is all I got, love is all I got. Lived life with love and trust that love will come down to earth and save us all. Love is all I got, I can't live with everything I've lost, because love will come to save us all.

uscito fuori capobranco, lanciato tra i lupi, ho i miei dubbi fra tutti, non ne fate uno, manca gruppi di tre, dove passi li distruggi, cliché, per la paura che hanno tutti di te.

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
2: Ben ritrovati amici su Suoni all'Alba, io sono Giulio Berghella e anche oggi vi accompagnerò nel nostro viaggio settimanale tra nuove uscite discografiche, storie, emozioni e interviste dalla voce diretta degli artisti. Come sempre qui a Suoni all'Alba la musica diventa un modo per raccontare il presente. Ogni canzone porta con sé un'esperienza, una visione, un frammento di vita che merita di essere ascoltato e condiviso. Anche oggi attraverseremo sonorità diverse, ricerca sonora e nuove produzioni che arrivano dalla scena indipendente e contemporanea. E allora mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi accompagnare. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi.
3: In piedi ad aspettarti, oppure in fila per iscrivermi alle lunghe liste di autocommiserazione. Mi troverai semicongelato davanti ad uno specchio incapace di decidere se un uomo di successo ha queste guance un po' incavate. Mi troverai davanti a un foglio bianco a scrivere canzoni uniche d'amore per un quarto, ma per tre quarti non sapere esattamente di che cosa parlo. Io sarò felice di sapere che ti vanti della mia tristezza con tutte le tue amiche davanti ad un bicchiere pieno per tre quarti, ma a me basta un quarto vuoto per deprimermi e costringermi a berlo fino in fondo, cercando di salvarmi. Sarò molto contento nel vederti, tu sarai contenta di sapere che non c'è più nessun pericolo imminente per cui correre ai ripari. Così mi perderò dentro i tuoi occhi che non hanno mai cercato di cambiarmi. Mi troverai a parlare fuori luogo, insensibile alla differenza che non trovo tra l'inutile dentro un contesto e l'inutile così da solo. Mi troverai molto più sereno, seguendo tracce di cenere in nottate lunghe, d'albe limpide a nasconderci da quei giorni con davanti un meno. È orrendo ed invasivo non vederti, un'offesa intima e letale, non sapere dove sei o non poterti anche solo immaginare. La parte scura della luna è spaventosamente fredda, ma lì con te ci andrei ad abitare. Mi troverai, ne son sicuro, intento a spacchettare razioni K per quei sopravvissuti a questi anni bisestili. Chissà che non sia la volta buona, dicevamo anche la volta scorsa, anche stavolta dopo aver licenziato in tronco chi sbagliava i preventivi. Per pochi mesi ad essere precisi mi troverai in mezzo ad un pugno di parole che molti tendono a sbagliare, così come i congiuntivi. Perché a quelli convinti da sempre fino in fondo, come sai, preferisco gli indecisi. Mi troverai o mi troveranno loro quegli incubi e tormenti di pensiero, tipo non va bene ciò che pensi perché non pensi come loro. Non sarà mai buio per sempre e la notte passa come passa il male a un dente, e sperare rassomiglia a un verbo tipo ballare malamente. Mi troverai sopravvissuto ad ogni istante, incollato dalla gravità a qualcosa che in cambio non mi ha mai dato niente, tranne che trovarti senza perderti mai più in mezzo alla corrente.

0: Bene amici, apriamo questa nuova puntata di Suoni all'Alba con un artista che arriva da un percorso ricco di esperienze, teatro, televisione, cinema, musica. Il nostro primo ospite è Andrea Gherpelli, attore conosciuto dal grande pubblico, vi faccio un nome, il dottor Mosca della serie Rai Cuore, e oggi debutta ufficialmente con nel mondo discografico con il singolo Mi Troverai che abbiamo appena ascoltato. Una canzone molto intima, luminosa, che parla di presenza, accoglienza, vulnerabilità, trasformando la fragilità in una forma di autenticità. Un brano che nasce dal bisogno di rallentare e tornare a una dimensione più poetica, più umana del racconto, tornare un po' forse alla penna. Ma lo chiediamo direttamente a lui, perché Andrea Gherpelli è qui con noi a Suoni all'Alba. Grazie Andrea di essere qui con noi.
1: Grazie a te dell'invito e grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie. Andrea, Mi Troverai, questo è il bellissimo brano molto particolare che abbiamo appena ascoltato, è il tuo debutto discografico ufficiale, come abbiamo detto, teatro, televisione, cinema e adesso la musica, che comunque insomma la musica non è solo adesso, perché tu parti proprio con la musica. Come mai hai deciso proprio adesso di affrontare anche questo discorso di discografico e porre forse anche al centro del tuo percorso artistico quella che è la musica?
1: Ma guarda, intanto perché sono anni, decenni che interpreto personaggi scritti da altri ed è un tipo di arte che adoro e che mi lascia però diciamo poi nudo come persona, perché non riesco più diciamo a ritrovarmi nessuno dei ruoli naturalmente che ho interpretato. Invece in questo modo ecco che riesco a rivestirmi di me stesso e a portare quella che è la mia vera cifra artistica, no? Perché poi sai, nella narrazione cinematografica ti naturalmente vesti i panni, certo, e ci metti sicuramente del tuo, questa è una cosa molto importante, ma diciamo che al netto poi del film tu resti un'entità completamente separata. In questo caso invece ecco che e non vesto panni, ma sono proprio me stesso in carne ed ossa e porto diciamo quella che è la mia sensibilità, il mio modo anche diciamo di intendere la relazione, di intendere l'arte, anche la scrittura, il modo di porsi, anche soprattutto riavvicinarmi un po' alla poesia, di cui sento molto la mancanza anche nel mondo intorno durante le giornate che passiamo così frenetiche.
0: Quanto è vero. Nel brano parli di un amore che accoglie, no? Senza però voler cambiare l'altro. Quanto è importante secondo te oggi sentirsi riconosciuti per ciò che si è davvero? Facendola breve, l'autenticità, quanto è importante?
1: Beh, credo che lo sia molto più di quello che uno può immaginare, crescendo poi, no, le prime relazioni che uno mette in piedi sono anche delle prove che fa verso se stesso e verso gli altri per cercare di capire poi che cosa significa stare in relazione con un'altra persona in maniera reale, affettiva e amorosa e non soltanto amicale, e questo poi ti fa comprendere piano piano che la presenza e il fatto di esserci e di sapere che chi mi ama mi può trovare è forse il perno centrale intorno a cui tutto quanto si muove. Il fatto di non volere cambiare la persona con cui sei in relazione è un gesto d'amore che io ho ricevuto e continuo a dare, perché mi sono accorto che è una delle cose veramente più importanti di tutte, e soprattutto il fatto di non perdersi in mezzo alla corrente, come dice il finale del brano, perché poi la realtà dei fatti è che la vita è davvero una corrente di eventi, una corrente di incontri, il fatto di non perdersi mai lì in mezzo, ecco, mi sembrava molto importante segnalarlo.
0: Ecco, dal punto di vista del sound, insomma, ci sono molte cose, c'è un arrangiamento importante. Ecco, volevo chiederti, è stato difficile mettere insieme quello che volevi raccontare con quella che poi è stato l'arrangiamento e la musica, il sound della canzone?
1: Posso dire di no, perché il lavoro che ha fatto Fabio Ferraboschi poi è un lavoro nel quale mi ritrovo molto, e le sonorità, anche questo sax che sì, trovo bellissimo, perché proprio rappresenta questo flusso della vita, questa continuità di eventi e anche questa gioia proprio nel viverli. mi ci sono ritrovato completamente, perciò no, è stato molto semplice anche incastrarsi in questo tipo di lavoro, che chi conosce la musica sa che può non essere così, ecco, nel nostro caso lo è stato molto.
0: Sì, infatti questo sax proprio nel finale sembra in qualche modo aprire proprio uno spazio di respiro, di leggerezza, no? In qualche modo.
1: È una sensazione che alla fine del brano credo che sia molto giusta, perché comunque dopo aver ascoltato, no? E spero anche compreso alcuni di questi pensieri che sono stati inseriti nel testo, poi certo. Uno ha questo tempo di decantamento dove ognuno può giustamente ricominciare ad immaginare nella sua vita,
0: certo,
1: come procedere, come continuare a muoversi, insomma, e soprattutto anche che musica ascoltare, perché insomma uno degli intenti che c'è in questo progetto è quello di cercare veramente con tutto noi stessi di fare buona musica,
0: certo.
1: Questa è una cosa importante.
0: Sì,
1: speriamo di esserci riusciti.
0: Beh, siamo in un mondo discografico, un mondo musicale che è letteralmente cambiato, no? Cioè, si percepisce un po' di quella musica usa e getta, quindi il ritorno all'ascolto anche più di una volta, come dicevi tu, farlo con calma, con tranquillità, il ritorno alla scrittura, alla penna, alle sensazioni, credo che sia più che importante, sia necessario in questo momento.
1: Condivido, sono estremamente d'accordo, è assolutamente necessario, forse gioca a nostro favore il fatto che viviamo in campagna, ci siamo cresciuti, siamo a contatto con la natura continuamente, e questo probabilmente ci dà anche un ritmo, mm-hmm. È una visione leggermente, diciamo, più ampia rispetto magari a chi appunto ha avuto, diciamo, una crescita in città, in spazi diversi, sempre stretti. Noi abbiamo un'apertura diversa, credo che un pochino anche all'interno della scrittura e dei pezzi che poi verranno nell'album si senta, insomma, che in qualche modo è un agro progetto, è un agro music, non so se si può dire, se esiste questo genere.
0: Guarda, io credo che si possa dire qualsiasi cosa, quindi
1: non okay, c'è allora assolutamente vai.
0: Anzi, credo che sia penalizzante chiudersi in un genere dentro un recinto e dire no, io faccio questo e basta.
1: Assolutamente.
0: La musica è tutt'altra cosa. Nel Vero. Testo si percepisce anche la vulnerabilità maschile, no? Che è un tema delicato. È stato importante raccontare tutto senza filtri.
1: Certo, la vulnerabilità non può averli. Se decidi di raccontarla, i filtri non ci possono essere, altrimenti non è una reale vulnerabilità, ma è soltanto un modo di raccontarla. E anche qua ci sono, diciamo, possibilità di narrazione diverse. In questo brano e in tutti quelli che verranno, invece, c'è una trasparenza proprio di intenti,
0: certo.
1: E quindi voglio che arrivi proprio questo, ma anche proprio per cercare di ritoccare un po' gli animi anche maschili, mm-hmm. proprio che ascolteranno questi pezzi, perché proprio il fatto di esserci anche quando una persona non è più tua, ecco, questo è una cosa molto importante, perché nessuno è nostro, forse,
0: certo.
1: Forse noi stessi possiamo appartenerci,
0: assolutamente sì,
1: ma sarebbe già un grande obiettivo essere padroni di noi stessi, ecco, essere padroni di qualcun altro è una cosa che è da togliere proprio dalla visibilità,
0: certo.
1: Dalle possibilità umane, soprattutto maschili, e quindi mi auguro che all'interno di questo progetto anche questo tema venga fuori, non in maniera palese, perché non è nel mio stile, ma ecco, in maniera, diciamo, molto delicata e poetica. Uno degli auguri che mi do proprio come artista è anche questo, insomma, che arrivi questa sensibilità.
0: Mm-hmm. Ecco, prima parlavi della campagna, però ecco, prima della notorietà televisiva hai attraversato anche altre esperienze molto diverse: il teatro universitario, la musica hardcore, il mimo danza, teatro canzoni. In ogni caso, tutte queste discipline ti hanno dato una contaminazione, hanno costruito in qualche modo l'artista che sei oggi.
1: Beh, senza dubbio, è così, è come dici, sono tutte esperienze probabilmente anche diverse, lontane l'una dall'altra, nella realtà dei fatti sono tutte fasi della mia crescita che mi hanno consentito di mettermi alla prova con i miei strumenti artistici, con la mia persona e col pubblico anche sicuramente, mm-hmm. per poi arrivare ad avere diciamo, la presenza che oggi mi piace portare è anche la modalità con la quale mi relaziono con l'arte, con la scrittura, con l'esibizione, col pubblico. Ecco, questa sì, diciamo che tanta gavetta sicuramente, che non fa veramente male, anzi, ed è quella che poi mi lascia molto centrato e sereno quando incontro il pubblico, che è probabilmente il momento più importante, insomma.
0: Certo, ecco, il pubblico ti riconosce adesso come dottor Mosca, che effetto ti fa quando ti riconoscono in questo personaggio e quanto cambia poi il rapporto con le emozioni quando passi dalla recitazione alla musica?
1: Allora, mi fa un effetto positivo, mi fa naturalmente piacere che le persone, insomma, mi riconoscano e abbiano desiderio di salutarmi, di entrare in relazione con me, anche se appunto non ci si conosce personalmente, ma mi avvicinano continuamente. Anche di recente, insomma, al Salone del Libro dove sono stato a Torino, molte persone mi hanno avvicinato. La cosa, diciamo, più piacevole è quella di non essere direttamente riconoscibile, ma che hanno faticato a riconoscermi, e questo a me fa piacere perché come artista, come, diciamo, come attore, ecco, mi fa capire che sono riuscito comunque a mettere in piedi qualcosa che è apparentemente lontano da me. E quindi questa è una cosa che mi fa piacere, diciamo, e mi conferma, diciamo, anche l'approccio attoriale che mi sono sempre impegnato a dare in tutti i ruoli che ho interpretato. E poi oggi, che hanno l'opportunità di ascoltare intanto questo brano e poi gli altri quando arriveranno, anche le persone hanno una completezza, diciamo, narrativa della mia persona molto più ampia, e quindi naturalmente aumenta la conoscenza interpersonale, anche se non ci si è mai incontrati. Però quando ci si incontra, nel momento in cui ci si incontra, il pubblico, devo dire, mi avvicina con grande affetto, proprio perché conosce anche la persona.
0: Certo.
1: Non soltanto, diciamo, come posso dire, la celebrità, ecco, che è una cosa che non ho mai gradito, e non sono mai stato nemmeno un follower davvero di nessuno. Però ho sempre cercato, ecco, di trovare buoni maestri, ecco, negli artisti che passavano negli anni in cui sono cresciuto, e ce ne sono stati diversi.
0: Il disco quando arriverà, insomma, è in fase di lavorazione oppure è già terminato?
1: Il disco arriverà presumibilmente dopo l'estate. In questo momento è in fase di lavorazione, diciamo, i pezzi sono chiusi, lo stiamo concludendo, però ecco, ora si tratta, diciamo, soltanto di mettere in fila quello che serve per far uscire veramente un disco, che è una cosa per me nuova, e perciò insieme allo staff con cui lavoro, con cui sto mettendo in piedi questo primo passo all'interno della musica, ecco, stiamo, diciamo, costruendo quelli che saranno i tempi e anche il disco, perché vorrei far uscire anche il disco fisico, naturalmente.
0: Certo.
1: Che trovo molto importante, all'interno dei quali, oltre ai testi, ci saranno anche altri contenuti. E quindi, ecco, sono al lavoro anche su questo, per poter arrivare dopo l'estate ad avere il materiale pronto per uscire per davvero.
0: Ecco, quando ho letto la comunicazione, ho visto la registrazione al Busker con Fabio Ferraboschi.
1: Sì.
0: Insomma, io conosco veramente molto bene Fabio Ferraboschi. Ho lavorato anche al Busker per altri progetti, quindi è stata veramente una piacevolissima sorpresa, conoscendo anche le qualità di Fabio, insomma.
1: Assolutamente, non sapevo questa cosa.
0: Infatti, non la sapevo, l'ho letta proprio nella comunicazione stamattina, ho detto: ah, che bello!
1: Lo scopro adesso in diretta, è una cosa che mi fa veramente piacere. È anche veramente, è un luogo, come sai.
0: Sì. Abbiamo passato 10 giorni lì per una registrazione, insomma, veramente un bel posto. Ma con lui, insomma, abbiamo fatto anche altre cose.
1: Sì, Fabio è un grande artista, è un uomo, come si dice, molto radicato col territorio, è un artista molto capace, col quale è molto bello collaborare, davvero, davvero molto bello. C'è una sensibilità, una bella affinità che si è creata, che poi ha dato vita, diciamo, al disco, che spero ti piacerà a questo punto, visto che sei stato parte anche tu dello sviluppo dello studio.
0: Sì, sicuramente vorrò ascoltarlo con attenzione. Bene, io ti ringrazio di essere stato qui con noi a Suoni all'Alba, è stato veramente un piacere.
1: Vi ringrazio io, te e tutti gli ascoltatori che ci hanno seguiti e che spero di incontrare presto, anche perché poi la musica a me piace anche per questo, perché diventa molto fisica.
0: Assolutamente sì, il live, il contatto con le persone. Ecco, è diverso secondo te fare un live, cantare verso le persone o recitare sul teatro, o più o meno è la stessa cosa?
1: Sicuramente è diverso. Quello che piace a me è portare il contenuto artistico, che poi sia all'interno di un film sia in un brano canzone, a me piace portarlo alle persone, ed è la cosa che forse mi richiama di più, di cui ho bisogno anche io proprio, di creare questa connessione. Perciò non è molto diverso, devo dire. Cambia il fatto che quando porti qualcosa che ti appartiene in maniera totale rispetto a quello che può essere un ruolo che racconti scritto da qualcun altro, vestito da qualcun altro, girato e montato da qualcun altro, sai, poi il progetto piano piano ti viene tolto di dosso. Invece in questo caso l'identità è importante, e si ritorna anche lì proprio. È anche, sai, no, la presenza dell'artista sul palco, certo. È live, è direttamente a contatto. Il teatro un pochino lo dà, ma naturalmente il teatro è molto più filtrato rispetto alla musica, ecco. Forse anche per questo non avevo bisogno di tornare proprio all'essenzialità della relazione anche col pubblico e anche con la mossa artistica, col movimento artistico che per me rimane un'azione quotidiana.
0: Ecco, fra tutte queste discipline ci potrebbe essere un domani posto anche per la scrittura.
1: Ti ha detto qualcosa?
0: No,
1: qualche informatore particolare?
0: Assolutamente no, ma è una sensazione nel sentirti parlare. Ho detto, fra tutte queste discipline, la musica, il teatro, la televisione, perché non c'è neanche magari c'è anche lo spazio per la scrittura?
1: Ci sono diverse bozze, ma questo non era previsto, non posso dichiarare nulla, no, ma ci sono diverse bozze.
0: Bene, bene, bene. Magari ci si risente anche per qualche altra cosa, perché no?
1: Sarà un piacere, veramente, veramente ti ringrazio.
0: Grazie,
1: ti
0: ringrazio Andrea, molto. Buona serata.
1: Grazie a te.
0: Ciao,
1: ciao,
0: alla prossima.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao.

Bentornati alla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Questa settimana tutto cambia sul podio, è una vera rivoluzione nelle prime posizioni. Una top 10 fortissima e la top 20 si allarga ancora di più tra grandi ritorni e nuove sorprese. Una classifica che attraversa tutta la nuova musica italiana, tra indie, urban, cantautorato e contaminazioni sempre più forti. Dalla numero 20 fino alla vetta. Questa è la nuova classifica Indie Music Like. E partiamo dalla 20ª posizione, che vede stabile Piotta con E così te ne vai. Numero 19 per Capo Plaza, o solo 64 sbarre. E alla numero 18 in salita Marrakesh con Madame, volevo capire.

Posizione numero 17 per Coez, ci vuole una laurea. E alla numero 16 in salita Di Martino, Fluire dagli argini. Numero 15 per i Subsonica, Grida. E alla numero 14 Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Siento. Numero 13 per Liberato e Mahmood, Into Street. E al gradino numero 12 Daniele Silvestri, Sana e Robusta Costituzione. Numero 11 in salita L'Amante, Una magia più forte della morte. Ed eccola la top 10. Numero 10, Willy Peyote, Kodak.

Posizione numero 9 in salita Frank High Energy MC con la featuring di Giovanotti, pedala e batteria. In salita anche fra quintale, numero 8 Aranciata. Stabile alla numero 7 Dito nella piaga, prima o poi. E stabile anche Cosmo alla numero 6 con Ogni giorno, ogni notte. Rancore occupa la posizione numero 5 con Basta. E nell'anticamera del podio in discesa troviamo Madame con Rosso come il fango. Ed eccolo il podio di questa settimana. Numero 3, Tony Pitoni, Tommy Cash, L'amore.

0: Medaglia d'argento e posizione d'onore in salita per Fulminacci, maledetto me. E in testa questa settimana alla Indie Music Like, Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri per le vie della città.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.

Something's wrong. I don't understand.

0: Delia Martin, Where Life Begins.
1: Ciao, sono Delia Martin, vi faccio ascoltare il nuovo brano dal titolo Where Life Begins. Buona musica.

0: ADM Project, Fiore nel Deserto.
1: Ciao a tutti, sono Alessio Micichè. Vi presento l'ultimo singolo Fiore del Deserto del progetto ADM Project. Buon ascolto!

0: Aoner, Milano che brucia.
1: Sì.

0: tua rimane solo questo testo.
1: Sears Recant, You're Gonna Let It Go.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: ondequadre.polito.it.
2: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
3: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
2: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
3: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
2: raccontato con passione.

big disgrace, waving your banner.

0: www.lettrequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila! La risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte e veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

0: non ti aspetti. ondequadre.polito.it ondequadre.polito.it
1: High tech.

0: Un saluto a tutte e a tutti e bentornati e bentornate a questo nuovo episodio di iTech, il programma dedicato alla tecnologia di Radio Onde Quadre. E sono Gianluca e come sempre vi accompagno in questo nuovo episodio. Qui con me,
1: ciao ragazzi, sono sempre io Giulia.
2: E in regia ci sono sempre io Emanuele. Ciao a tutti.
0: Non cambiamo mai.
2: Beh, per ancora 10 episodi più,
0: esatto,
2: o meno.
0: Esatto, per ancora questa stagione 8 di iTech ancora no. Poi vedremo.
1: Sì.
0: Vedremo.
1: Sì.
0: Come cambiano anche le questioni dinamiche delle varie tecnologie, perché quella che partiamo oggi, per esempio, è abbastanza recente, però sta dando ancora un impatto molto importante oggi, che sono i radar.
1: Esatto.
0: Che tra l'altro è anche un palindromo, no? Radar.
1: Ah, è vero.
0: Al contrario,
1: è vero, è vero.
0: Sempre radar è.
1: Forse è fatta apposta. O no?
0: Non lo so.
1: E comunque, la storia del radar è, diciamo, dall'inizio che è molto importante come oggetto, perché è stato usato all'inizio proprio della Seconda Guerra Mondiale. Comunque, per capire. Innanzitutto, la storia del radar, bisogna capire il concetto chiave del radar, cioè questo radar emette onde radio che possono viaggiare nello spazio e colpiscono un oggetto, poi tornano indietro. Misurando questo ritorno, il tempo di ritorno, è possibile capire dove si trova qualcosa, quanto è lontano e persino la traiettoria, persino come si muove.
0: Sì, un po' come urlare in montagna. Cioè, tu dici qualcosa e poi quello sotto sente l'eco, quindi
1: in base a quanto è lontano.
0: In base a quanto è lontano, e poi l'eco ti ritorna indietro, quindi tu ti risenti.
1: Sì.
0: Ti risenti la tua stessa voce.
1: Sì.
0: Più o meno il concetto è lo stesso, cioè trasmettitore che trasmette onda radio e poi riceve e va a calcolare la differenza tra da quando ha ricevuto, da quanto ha trasmesso, quanto tempo è passato e quindi più o meno dov'è.
1: Esatto.
0: Insomma, quello è. Sì, però è nato molto tempo fa. È nato prima della prima guerra mondiale, addirittura.
1: Sì, diciamo che è stato sviluppato grazie alla fisica delle onde elettromagnetiche spiegata da Maxwell e Hertz. E si sapeva che comunque le onde radio potevano propagarsi nell'aria, ma nessuno aveva ancora immaginato di usarle per individuare, diciamo, oggetti invisibili all'occhio umano. Infatti, ecco. Il primo tentativo concreto arriva nel 1904, quando un ingegnere tedesco, Christian Ulzmeier, credo si legga, cioè si dica così, costruisce un dispositivo chiamato telemobiloscopio. E l'idea, diciamo, era molto sorprendente. Poteva rilevare, per esempio, la presenza di navi nella nebbia attraverso le onde radio, però era ancora tanto rudimentale, poco preciso e difficile da usare, diciamo, come nella pratica quotidiana, a differenza di oggi che è usato per qualsiasi cosa, e sì. Per questo non ebbe un grande successo commerciale. Poi, dopo un po' di anni, nel 1935, nel Regno Unito, lo scienziato Robert Watson Watt ebbe proprio un ruolo decisivo, perché dimostrò che le onde radio potevano essere utilizzate per rilevare aerei in volo grazie al loro riflesso, e quindi questo esperimento viene considerato proprio come uno dei momenti fondativi del radar moderno. Da lì in poi lo sviluppo del radar è andato velocissimo. Infatti, nel giro di pochi anni, la Gran Bretagna costruì una delle prime reti radar operative della storia, chiamata Chain Home. E si trattava di una serie di stazioni installate lungo le coste ed erano capaci di monitorare continuamente lo spazio aereo e gli aerei anche in arrivo. Tutt'oggi è anche usato negli aeroporti per qualsiasi cosa, anche addirittura per il pilota automatico. Infatti, quando c'è la nebbia, magari bisogna anche procedere all'atterraggio. Quando il pilota non può vedere la pista, deve per forza azionare il pilota automatico, che si connette alle onde radar dell'aeroporto e in automatico l'aereo va dritto verso la pista, perché percepisce queste onde e atterra autonomamente da solo.
0: Sì, sì, sì, è dove l'occhio umano non arriva, cioè giustamente noi non possiamo vedere le onde radio, quindi sfruttiamo un po' questa loro invisibilità, no? Che loro possono fare queste proprietà.
1: Sì.
0: No, tra l'altro, sì, molto importante quello che hai detto della storia del radar in Inghilterra, perché è un po' grazie a lui che sono riusciti a combattere i tedeschi, no?
1: Quindi, esatto, esatto.
0: Perché comunque c'era questo problema che loro li continuavano a bombardare via aerea e non li vedevano, e quindi però col radar sono riusciti a vederli, quindi un po' grazie anche a lui. Quindi ci sta che hanno speso così tanto poi per implementarlo.
1: Sì, è stata una tecnologia infallibile, tuttora lo è. Infatti un altro campo fondamentale è proprio la meteorologia. Infatti ci sono proprio dei radar specifici che sono i radar meteorologici, e permisero per la prima volta di osservare in tempo reale pioggia, temporali e grandinate. Non solo si poteva sapere dove si trovava un fenomeno atmosferico, ma anche seguire lo spostamento e prevedere anche l'evoluzione di questo fenomeno. E con il tempo quindi migliorerà il radar in modo costante. E un esempio importante è per esempio il radar Doppler, che non misura soltanto la posizione ma anche addirittura la velocità degli oggetti che analizza, perché sfrutta la variazione della frequenza delle onde riflesse per capire per esempio se un oggetto si sta avvicinando o allontanando, tipo quello delle macchine.
0: Simile. Esatto, sì, sì, una roba simile, sì. Sì, no, la cosa bella è che appunto si possono vedere tante dinamicità usando semplicemente le onde radio, mm-hmm. Quindi quella è la vera vittoria con i radar.
1: E tra l'altro la cosa più vincente secondo me per quanto riguarda il radar, sia a livello magari bellico ma anche meteorologico, insomma tutti i suoi usi, è che comunque il radar rimane una tecnologia invisibile, quindi a noi non dà fastidio in nessun modo e non influenza niente, anche per esempio durante la guida. Più tardi magari ne parleremo anche, certo, di di veicoli e con il radar integrato. Rimane invisibile, quindi noi non lo percepiamo, ma è sempre attivo e spara continuamente onde. Quindi
0: sì.
1: È secondo me è la cosa più bella.
0: La tecnologia invisibile.
1: Esatto.
0: Recuperate l'episodio, mi raccomando.
1: E andiamo avanti con il nostro episodio. Ascoltiamo Radar di Britney Spears.

0: E rieccoci qua dopo aver ascoltato Radar di Britney Spears. E beh, giustamente non potevamo non mettere questa canzone,
1: Esatto.
0: per ovvi motivi direi. E vabbè, continuiamo appunto. Abbiamo detto che i radar hanno un impatto molto importante, soprattutto nei veicoli, oggi in realtà, perché appunto si parla tanto di sistemi di guida autonoma, comunque per facilitare, per aiutare la guida, no? Guida assistita. E in quel caso il radar ha un ruolo davvero chiave perché ci permette di vedere, dà gli occhi alla macchina, letteralmente.
1: Esatto, infatti il radar nelle automobili è diventato molto importante perché il sistema misura il tempo di ritorno del segnale e calcola la distanza precisa dell'oggetto che si trova vicino all'auto, ma il radar moderno non fa soltanto questo, analizza anche la variazione del segnale, come diciamo prima, può capire se l'oggetto si sta muovendo e a che velocità.
0: Direi che è abbastanza importante nelle automobili
1: Sì,
0: questo.
1: esatto. E infatti nei veicoli moderni questa tecnologia è diventata anche importante per questioni di sicurezza. Ad esempio, il cruise control adattivo fa sì che invece di mantenere una velocità fissa, l'auto è in grado di regolare automaticamente la distanza dal veicolo che la precede. Per esempio, se l'auto davanti rallenta, anche la nostra rallenterà. Se accelera, l'auto può riprendere la velocità. Questo sistema è ormai presente su moltissimi veicoli, anche la mia macchina, che è appunto una Volvo.
0: Ok.
1: Esatto, e poi anche Tesla, BMW, Mercedes e Audi, insomma, la stanno usando un sacco di marchi.
0: Sì, tra l'altro quello di Mercedes-Benz è il Distronic, si chiama il modello radar che usano loro.
1: Sì.
0: Che appunto è gestito anche per funziona un po' così, per gestire anche il traffico urbano, comunque va a calcolare, va anche a prevedere quanto. Se l'oggetto si va a muovere in quanta velocità, eccetera. E vabbè, ma perché tutti quei dati vanno poi a finire in pasto nel loro algoritmo, nella loro centralina, diciamo. E così poi col machine learning, così vengono analizzati e poi vengono messi su display. E così possiamo anche vedere, sai, no, che c'è nel.

0: c'è proprio il display che ti fa vedere più o meno cosa vede la macchina,
1: sì,
0: eccetera. E quindi
1: anche i parcheggi qualche volta.
0: Sì.
2: Fanno anche i parcheggi da sole alcune.
0: Sì. No, sì, ormai penso che è rodata quella,
2: Non lo so, io l'unica volta che ho provato, ho usato una macchina che aveva quella funzione, l'ho schiacciato e ha iniziato a girare dalla parte sbagliata.
1: Oh madonna.
2: Cioè ho avuto, perché era tipo un parcheggio sterrato, un po' non proprio in strada, normale.
0: Ok, e quindi magari
2: quindi forse non ha capito bene cosa doveva fare.
0: Magari ha visto delle cose che non c'erano.
2: Non c'erano, esatto, e quindi ho cambiato posto perché da solo non riuscivo a entrarci.
0: Ah, ok.
2: Però perché era a noleggio la macchina e quindi non volevo rovinarla.
0: Ah, vabbè, ci sta.
1: Comunque,
0: no, non ho ancora mai provato macchina.
2: Comunque,
0: così.
2: Sempre parlando di sicurezza, un altro sistema è quello della frenata di emergenza, no? Che sfrutta sempre il radar.
1: Sì.
2: E che appunto quando davanti a noi un'auto ferma, si frena e si ferma bruscamente, reagisce davvero all'istante per evitare appunto una collisione.
0: Sì, vai, grazie anche all'alta frequenza delle onde radio cui vengono emesse queste nelle auto, che ci sono circa sui 77 Hz, mi sembra.
1: Gigahertz.
0: E quindi sì, diciamo che sono molto reattive anche a questioni di emergenza. Quindi, sì. Quindi se c'è proprio un pallone che arriva davanti alla macchina, lo vede anche molto prima del nostro occhio.
1: Sì, assolutamente. E poi, come dicevi tu, nel sistema, diciamo, più avanzato di oggi per quanto riguarda i veicoli, quello di Mercedes-Benz Distronic, è molto importante, perché in questa auto il radar non è solo un sensore, cioè si lavora insieme a telecamere e altri sensori, ed è proprio un sistema che è spesso montato nella parte frontale dell'auto oppure dietro il logo Mercedes, ma il suo compito principale è guardare la strada davanti addirittura fino a 250 metri e, diciamo, costruisce continuamente una mappa dinamica del traffico. Non si limita soltanto a rilevare un'auto davanti, come per esempio fa la mia macchina, la Volvo, che magari ha anche la frenata, come diceva Lele prima, ma diciamo analizza più oggetti contemporaneamente, la distanza, la velocità, la direzione, e proprio per questo, cioè, il sistema può misura sia il tempo di ritorno per la distanza e anche lo spostamento della frequenza per la velocità relativa degli oggetti intorno, e quindi permette di capire non solo se c'è un'auto davanti, ma anche se sta rallentando, sta cambiando corsia.
0: Sì, grazie anche appunto al fatto di tutta la dinamica, no? dell'embedded system attorno a questo, sì. Di Mercedes-Benz. Quindi sì, diciamo che vedere, cioè il fatto di avere dei, come si dice, delle CPU abbastanza ridotte che possono fare questi calcoli aiuta anche l'implementazione di questi radar.
1: Tra l'altro è molto importante anche il monitoraggio degli angoli ciechi, perché non so voi, ma nelle macchine che ho guidato io, diciamo, tra lo specchietto laterale e lo specchio davanti, cioè il vetro davanti, spesso ci sono degli angoli ciechi, e queste macchine con questi radar integrati aiutano un sacco, perché per esempio mi è capitato di non vedere negli angoli ciechi magari qualcosa che mi stava arrivando di lato e rischiare di fare un incidente, però la macchina ti avvisa e quindi si frena.
0: Infatti, quello è molto molto utile. E adesso continuiamo ascoltando la prossima canzone, Rascal Flatts con Life is a Highway.

0: Ed eccoci dopo aver ascoltato Life is a Highway di Rascal Flatts. Questa canzone è la canzone di Cards. L'abbiamo messa, diciamo, un attimo per l'argomento di cui stavamo parlando prima.
1: Dai, con le macchine ci sta.
0: Esatto. E adesso volevamo parlarvi di come il radar capisce cosa è importante da rilevare. Infatti, il radar vede in teoria tutto ciò che riflette le onde radio, per esempio, non solo auto che si trovano davanti, però, per esempio, se piove, anche la pioggia, la neve, gli uccelli, le gocce d'acqua sospese nell'aria, ma anche il movimento delle superfici del terreno o del mare. Il punto fondamentale non è impedire al radar di rilevare queste cose, perché comunque fisicamente le rileva per forza sempre, ma riuscire a distinguere ciò che è utile per la guida da ciò che invece magari è soltanto rumore o comunque qualcosa che non è molto rilevante. Ed è proprio qui che entra in gioco la parte più sofisticata di questa tecnologia.
1: Sì, deve fare un po' di pulizia a livello di oggetti che ci sono di fronte. Vabbè, poi ogni oggetto ovviamente ha la sua forma, quindi risponde alle onde che gli vengono addosso in modi diversi. Quindi anche già da quello un po' riesce a capire se l'oggetto è un grande sasso o una persona in movimento.
0: Sì, esatto. Infatti, quando il radar emette un impulso, quello che torna indietro non è un segnale pulito, chiarissimo, ma è una specie di nuvola di eco. Cioè, ogni oggetto riflette le onde in modo diverso e quindi il radar deve cercare di costruire ordine dal caos. E, diciamo, il primo livello di pulizia è quello basato sulla fisica del segnale, cioè un oggetto solido e ben definito come un'auto, per esempio, produce proprio un riflesso molto forte, stabile. E infatti, per il radar che lo osserva per più frazioni di secondo lo vede sempre nello stesso punto o con uno spostamento abbastanza regolare, mentre la pioggia o la neve generano riflessi molto più deboli e soprattutto instabili, e quindi non forma mai un bersaglio unico. E quindi questo fa capire al radar che non è importante il rilevamento di questo, di queste cose tipo la pioggia.
1: Sì, ovviamente se più il segnale è forte in ricezione, più vuol dire che quell'elemento è sicuramente presente lì, quindi si darà più maggior importanza a quello, sì.
0: Esatto. E molto importante è anche il tracciamento temporale, cioè il tracking. Il radar non decide mai. Che non si basa mai soltanto su una singola misura, ma confronta continuamente più frame nel tempo. Per esempio, se il segnale appare soltanto una volta e poi sparisce, oppure si comporta in modo casuale, viene classificato come rumore. Se invece mantiene una traiettoria coerente, come un'auto, allora viene considerato un oggetto reale. Oppure c'è anche un altro livello che è la classificazione intelligente degli oggetti. Infatti, oggi i radar sono dotati proprio di algoritmi più avanzati, che non si limitano a dire c'è qualcosa a 40 metri, però,
1: No, sì,
0: cioè, sì,
1: fanno.
0: diciamo, riescono
1: Distinguono un po' la superficie dell'oggetto che c'è di fronte.
0: Esatto, perché riescono con degli algoritmi specifici a capire se quelle specifiche magari onde derivano dalla pioggia o da neve, cose che non sono rilevanti, e questo viene proprio integrato all'interno del radar e riesce a capire da solo quando non è importante il riflesso.
1: Sì, esatto, va a studiare tutta la varia superficie. Sì, infatti, grazie anche appunto adesso che abbiamo la possibilità di avere questi chip, o comunque queste CPU molto potenti, molto piccole, quindi le si può mettere un po' dappertutto, diciamo. Cioè, l'obiettivo un po' è quello, si sta andando verso quella direzione lì, e quindi li si mette anche nel radar, così da aiutarlo nel capire che cosa sta vedendo davanti, perché lui semplicemente manda onde e riceve onde,
0: Sì.
1: non è che fa molto altro. Quindi.
0: Un aspetto ancora più interessante è che il radar non lavora mai da solo. Infatti, nelle auto più moderne, come quella che dicevamo prima di Mercedes di Stronic, diciamo che il radar, proprio perché può essere ingannato molto spesso da situazioni particolari come delle superfici molto riflettenti, rimbalzi multipli oppure degli oggetti metallici complessi, viene sempre combinato con delle telecamere e dei sensori aggiuntivi a ultrasuoni in un sistema chiamato sensor fusion, e questo ce l'hanno quasi tutte le macchine con il radar. E infatti il software che viene collegato al radar decide insieme sia ai dati che vengono inviati dal radar che a quello delle telecamere, quindi certo. È molto intelligente, smart, un radar smart.
1: E adesso ascoltiamo la prossima canzone, che è Rihanna con Shut Up and Drive.

0: E rieccoci qua, appunto, un ruolo molto importante che hanno avuto i radar nel mondo, ma anche per come abbiamo visto all'inizio dell'episodio, come sono nati e il loro ruolo nel militare, no? Nelle situazioni belliche. E infatti, ancora oggi si studiano metodi per cercare di evitare di essere visti da questi radar, perché se è stato molto importante vedere nel buio. Beh, è anche importante riuscire a nascondersi perché comunque bisogna anche fare un po' di contrattacco, no? E infatti adesso ci sono questi si studiano diversi modi per essere invisibili ai radar, per esempio abbassando la sezione radar degli oggetti, no? Che appunto si chiama RCS, cioè la Radar Cross Section. E quindi i vari ingegneri provano a giocare su questa cosa.
1: Sì, infatti è molto importante per gli aerei stealth, che sono proprio gli aerei che cercano di non essere rilevati dai radar. Gli aspetti importanti sono due principalmente. La prima cosa è la forma della fusoliera, perché è importante che le onde, diciamo, Oddio, scusate, gli ingegneri avvisano, diciamo, delle superfici curve, angoli perpendicolari perché tendono a riflettere le onde radar direttamente verso la sorgente, mentre al contrario le superfici tipo inclinate e spigoli allineati studiati proprio per deviare le onde in direzioni diverse non rimbalzano direttamente verso la sorgente, magari si disperdono anche. Proprio questo è il principio che si chiama deflessione del segnale radar, cioè invece di tornare indietro, viene riflessa lateralmente e quindi riducono un sacco la possibilità di rilevamento.
0: Sì, un po' come il concetto, un po' come dicevamo prima sulla macchina, che appunto il segnale da un sasso è molto più forte di quello di una goccia, appunto perché il sasso è un oggetto fisico grosso davanti al radar e quindi c'ha tanti punti dove riflettere, no? Invece per gli aerei stealth devono deflettere, quindi fare il contrario.
1: Esatto. Altri aspetti fondamentali, soprattutto ultimamente, che è un argomento che personalmente a me interessa tantissimo, è l'uso dei materiali radar assorbenti, che si chiamano RAM. Questi materiali non si limitano soltanto a coprire la struttura, ma sono composti da degli strati complessi di polimeri, fibre, composite e anche particelle ferromagnetiche. Quando un'onda radar li colpisce, una parte dell'energia di queste onde viene completamente assorbita e convertita in calore a livello microscopico, mentre un'altra parte, di segnale ritorna al sistema di rilevamento. O comunque non è, cioè, è poco rilevabile a livello del radar nemico. E questi, diciamo, rivestimenti però sono molto delicati e costosi e richiedono una manutenzione continua perché possono degradarsi con il tempo. Però diciamo che ultimamente proprio, soprattutto l'America sta tanto puntando su questi materiali. E inoltre, un altro aspetto importante sono le emissioni secondarie. Infatti, cioè, per esempio, l'aereo emette calore, o anche, che ne so, dai motori, insomma,
0: Certo, sì.
1: emette. E quindi il radar diciamo, può utilizzare dei sensori infrarossi per individuare proprio la firma termica dei motori. Infatti gli aerei stealth cercano di distribuire e raffreddare il più possibile il gas di scarico tramite le turbine e riducono un sacco la differenza di temperatura rispetto all'ambiente.
0: Ok, quindi si può anche seguire la scia di calore che lascia
1: Sì,
0: l'aereo.
1: esatto. Io la sto approfondendo adesso questa cosa, anzi, durante le lezioni, ed è molto interessante capire come un fluido è anche molto difficile da raffreddare perché, diciamo, ci sono proprio dei cicli termodinamici particolari che fanno queste cose ed è interessante capire anche come poterli raffreddare perché appunto così non vengono rilevati. E secondo me, Ci spendono un sacco di soldi su queste cose.
0: Beh, sicuramente, guarda, quello non ho dubbi.
2: I soldi non gli mancano a loro.
1: No,
0: quel tipo di ricerca no. E vabbè, adesso ascoltiamo Rayers con Robina.

0: Ed eccoci qua, tra l'altro scusate, abbiamo ascoltato Rares, non Rares, perché non pensavo, non ero familiare con il nome, quindi pensavo fosse Rari in inglese, invece no. Vabbè, salutiamo Rares che ci segue sempre. Beh, allora continuiamo la puntata sui radar, appunto abbiamo detto che purtroppo sono anche usati per, cioè anzi sono nati e sono continuamente usati per scopo bellico, però c'è anche un loro scopo un po' più civile per il loro utilizzo. Ne avevamo anche già parlato, accennato giusto all'inizio, che è appunto quello, l'ambito meteorologico, no? Quindi andare a sparare onde radio attorno alle nuvole e vedere cosa ci dicono, se portano pioggia oppure no.
1: Esatto, e infatti i radar meteorologici sono uno degli strumenti più potenti che abbiamo per osservare e capire il tempo atmosferico e funzionano in un modo un po' diverso da quello che possiamo immaginare, perché non fotografano il cielo e non vedono le nuvole come oggetti solidi, come per esempio quando sparano le onde radio, i radar verso le macchine,
0: Certo.
1: perché le nuvole, comunque il cielo, sono pieni di gocce di pioggia, cristalli di ghiaccio e particelle molto piccole sospese nell'aria, e quindi ricostruiscono tutto a partire da milioni di minuscoli segnali che provengono dalle nuvole, per esempio. E quindi il principio è sempre quello del radar classico, sempre onde radio, però la cosa importante è che ogni singola goccia o particella diventa un piccolo riflettore. Il radar non riceve solo un segnale, ma una quantità enorme di ritorni diversi che arrivano nello stesso momento da punti differenti dello spazio.
0: Esatto, sì. Quindi poi il radar deve andare a smontare i vari segnali, perché non gli arriva tutto insieme.
1: Esatto, e infatti diciamo li smonta in milioni di punti invisibili e poi li ricostruisce matematicamente. E quindi diciamo da qui emerge un'immagine coerente col fenomeno atmosferico.
2: Sì, serve un computer dopo che elabora tutti i dati,
0: Sì.
2: immagino, un bel computer potente, perché se sono milioni e milioni di particelle.
0: No, sì, cioè il radar va semplicemente a mappare la nuvola, tra
2: Esatto,
0: virgolette.
2: un po'
0: E
2: come
0: poi.
2: cioè adesso si usa spesso proprio le nuvole di punti anche con tipo le Gaussian splits, che sono queste tecnologie che permettono proprio di, prendendo da un video un'immagine, rendere l'immagine dell'insieme di particelle e per de tipo dare descrivere la profondità.
0: Sì,
2: E
0: no, sì.
2: questo è quello, però davvero, cioè non
0: Sì,
2: nel digitale.
0: esatto, sì. Vabbè, sì, si interpolano le varie. Cioè, in effetti si fa un po' con tutto. Qua abbiamo detto delle nuvole, però per esempio i LIDAR lo fanno anche riescono a farlo in aree gigantesche, cioè ci hanno trovato una città Maya sottoterra,
2: Ah, vero.
0: mappando punti
1: Le
0: così, quindi.
1: tombe egizie.
0: Eh sì, quindi è tutto un mappare punti, cioè ricavi tantissimi punti e poi gli dai in passo una macchina che ricostruisce e ti fa vedere e basta. E poi noi capiamo se c'era qualcosa oppure no. E qui in questo caso si fa con le nuvole
2: Esatto, qui
0: per
2: invece
0: capire.
2: ricaviamo la precipitazione, quindi possiamo capire se sta piovendo, se è molto probabile che verrà a piovere, o
0: Esatto,
2: anche la
0: quanta ce n'è di.
2: grandine.
0: Esatto, a grandino, quanta pioggia ce n'è, eccetera.
2: Esatto, se sarà un
0: Tra l'altro,
2: temporale o no.
0: non so se capita anche nella vostra zona, un po', non so se siete di una zona rurale, eccetera. Comunque, quando ci sono in estate che ci sono quegli acquazzoni che magari
1: Sì.
0: portano grandine, eccetera, tipo, ogni tanto si sentono degli spari di cannone. Non
1: No.
0: so, perché qua nelle Langhe lo fanno spesso in realtà, che sparano una sorta di cannoni che in realtà sono solamente onde radio tipo, e per andare a un po' a distruggere quel cumulo di ghiaccio che c'era nelle nuvole.
1: Ah, non
2: Ah,
1: ne avevo
2: non
1: idea.
2: sapevo
1: Sì.
2: di questa cosa.
0: Non succede in.
2: Che io sappia, no, non ho mai scoperto, mai saputo di questa.
0: No, nelle Langhe c'è, ma penso perché c'hanno dei raccolti, cioè ogni tanto c'hanno dei vini che arrivano a cifre davvero esorbitanti,
2: Sì.
0: quindi magari ci hanno investito un po' nel preservare quei vigneti lì, però.
1: Tra l'altro il radar meteorologico non si limita soltanto a dire dove piove oppure di che tipo fenomeno si sta per evolvere, ma per esempio una delle sue capacità più avanzate è quella di vedere dentro la tempesta, per esempio anche dentro i tornadi, ed è anche questo che diciamo fa capire l'andamento dei tornadi e tutte queste cose anche in America, che ce ne sono molto
2: come
1: spesso ultimamente.
2: In Twisters, non so se avete visto il film.
0: No.
1: Sì.
2: Di questi che inseguono i tornadi, li cacciano e hanno tutti gli aggeggi.
1: Quello l'ho visto. Ah. Primo film in comune.
2: Eccoci.
1: E comunque sì, diciamo che riescono a vedere dentro la tempesta. Ci sono, diciamo, di solito dentro le tempeste dei movimenti verticali molto intensi, oppure l'aria calda sale rapidamente mentre quella fredda scende. E quindi le gocce e il ghiaccio vengono trascinati da questi movimenti, e il radar riesce proprio a interpretare questi spostamenti grazie all'effetto Doppler, e permette di capire quindi se le particelle si stanno avvicinando o allontanando dal sensore in base alla variazione della frequenza del segnale riflesso. E quindi il radar non ricostruisce solo la posizione delle precipitazioni, ma anche il loro movimento interno. E quindi, per esempio, anche tramite questa funzione, tramite l'effetto Doppler, tramite lo studio dell'effetto Doppler del radar, si può capire anche dove va il vento, quindi le mappe del vento.
0: Come tira il vento.
1: Esatto, esattamente.
0: E quindi sì, diciamo che sono molto utili anche dal punto di vista del meteorologico, anche perché se sono sempre più, se si azzeccano sempre più spesse, anche perché stiamo facendo anche grandi passi avanti a livello di radar e poi modellazione dei vari punti, quindi anche dei computer, eccetera.
1: Esatto.
0: E adesso ascoltiamo gli Stereophonics con Dakota.

0: Ed eccoci qui dopo aver ascoltato questa bellissima canzone degli Stereophonics Dakota. E allora adesso è arrivato il momento tanto atteso, che è proprio quello del film. E volevamo portarvi un film che si collega molto all'argomento dei radar, soprattutto alla loro invenzione, cioè durante la Seconda Guerra Mondiale. Infatti, Lele, che film ci porti oggi?
1: Dunkirk di Christopher Nolan, quindi oggi un
0: Filmone.
1: filmone diciamo popolare, cioè che comunque la gente conosce, penso, ma magari qualcuno non l'ha visto e quindi ne parliamo lo stesso. Allora, è un film del 2017 e che appunto racconta l'omonima evacuazione di Dunkirk, che è un paese nel nord della Francia. Evacuazione da parte dei soldati inglesi e francesi a causa appunto degli attacchi dei nazisti. E c'è un cast incredibile in questo film, come succede spesso nei film di
0: È
1: Nolan.
0: vero.
1: E in particolar modo è importante, visto il tema dei radar, eccetera, il personaggio di Tom Hardy, che interpreta Ferrier, che fa parte della RAF, della Royal Air Force, quindi le forze aeree britanniche, e appunto entra in questa battaglia epica con i velivoli tedeschi, e niente, quindi questa è una parte del film, però il film segue più personaggi in realtà. E una cosa molto interessante è il modo in cui è strutturato, perché vengono raccontati, diciamo, tre sottotrame, che in realtà poi vanno a intrecciarsi fra loro. Ma la cosa particolare è che queste sottotrame sono una che copre una settimana, se non sbaglio, di tempo, la seconda una giornata, e invece la terza dura semplicemente un'ora, ed è appunto quella riguardante la battaglia aerea. E diciamo che con il montaggio Nolan mischia tutte queste trame e niente, dà vita a questo racconto sui il dramma che è la guerra.
0: Molto
1: Sì.
0: interessante questo tipo di montaggio dei drammi
1: Sì,
0: con
1: vabbè, da
0: te.
1: Nolan un po' me la... un po',
0: Sì,
1: cioè, è lo
0: c'è
1: stesso che ha
0: sempre.
1: fatto Tenet, tipo, no?
0: Sì.
1: Che è un po' contorto a livello Sì,
0: di
1: qua in realtà si
0: timing.
1: riesce a seguire perché la storia
0: Ok.
1: comunque è quella, però è appunto interessante perché racconta sia di questi civili che salpano dall'Inghilterra per andare ad aiutare i soldati a salvarli per riportarli indietro, sia appunto dei soldati per terra in Francia, sia di Tom Hardy che vola col suo caccia. E ovviamente, come solito nei film di Nolan, ci sono degli effetti speciali realizzati tutti in modo pratico, incredibili. C'è una scena di un bombardamento sulla spiaggia dove il nostro soldato, il protagonista, resta immobile, sdraiato a terra, e con lui la camera resta ferma ad aspettarla per rappresentare proprio l'immobilità, l'incapacità, cioè l'impossibilità di fare qualcosa in quel momento, e si vede tutta la spiaggia piena di esplosioni una dopo l'altra,
0: Che
1: con la
0: figo.
1: sabbia che salta e
0: Sì, me la
1: tutto.
0: ricordo. Sì.
1: E quindi è un film molto impattante e da guardare, diciamo.
0: Tra
1: Vi
0: l'altro,
1: consigliamo Dunkirk.
0: sì, per le Directioner c'è anche Harry Styles nel film.
1: È vero, mi
0: Sì.
1: sono dimenticato di
0: Che
1: dire
0: c'entra
1: che è
0: Harry
1: lui il no uno dei soldati, è proprio lui.
0: Styles?
1: Però bravo,
0: Sì.
1: bravo, cioè da attore pensavo potesse fare schifo, invece bravo.
0: No, no, no, ma lui ce l'ha la faccia tosta da soldato Harry Styles.
1: Un po' sì, dai.
0: E,
1: C'è stato bene, ci stava a pennello un po'.
0: sì. Allora, a questo punto io direi che possiamo concludere qui la puntata. E vi ricordiamo di seguirci sempre su Instagram, polito_basso_ondequadre. Consigliateci se volete sentire qualche tipo di argomento da noi durante le nostre puntate. E Non dimenticatevi di ascoltarci sul sito.
2: Esatto, che andiamo in onda il venerdì dalle 2 alle 3 e poi in replica dalle 8 alle 9.
1: Sì, polito.ondequadre.it.
2: Esatto, e se ci perdete caricheremo tutto.
1: Cercateci.
2: Esatto, carichiamo tutto su podcast Spotify, cercate High Tech con il punto esclamativo nel mezzo.
1: Esatto.
2: Cioè tra high e tech.
1: Esatto. E alla prossima.
2: Alla prossima, però... vi lasciamo con l'ultima canzone. Ascoltiamo i The XX con VCR.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti. Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: www.radiopolito.it.
1: Stai ascoltando Night Flow. Ogni venerdì su On The Quadra.

anzi no, ho fatto due soldi, ho detto bianca stop. Dopo due secondi polo nord, a casa c'è il polo nord, appresso c'è il polo nord, dentro il bomber di Moncler che fa più luce a polo nord.

santo non parlo, non conosco la lingua dei porci. L'alcol ci rende più forti, l'amore ci ha reso più stronzi. Voglio più soldi, troia, tu non mi conosci. Sono il futuro, ma senza un futuro.

0: futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
1: Ma cos'è sta paranoia?
0: Aspetta, fammi fare.
1: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
0: Cosa?
1: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
0: Ok, rap.

0: futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
1: Silenzio.
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Silenzio in aula.
0: Fammi fare.
2: Dai, facci ballare. Lo fanno tutti tranne te.
0: Cosa?
2: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
0: Ok.

0: Stai ascoltando Night Flow. Ogni venerdì su Onde Quadre.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti. Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
2: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
3: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
4: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
3: Sempre a Torino, eh.
4: Street food da paura e serate da ricordare.
3: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
2: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino,
3: eppure te.

the feelings disappear. You are someone else.

la ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

sostanza dei giorni. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte che mi

riesce a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che dai

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce, riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.